0: Tormin orkala lontinge di toxarngir.
1: Nyankanamba chetsu demuina derangna shirchige nishtong ni tigli da je pe chi chi chi tang ja chi ge da chi pe chi ni er ge wo chi ge da chi pe chi ni bjilin la za mgmre je shuni tang di toxarngir len san la nyambr garsa sha.

0: chik anarale
1: chen gergen pachen larale
0: nang lhari thanchen anarale
1: chokpo chonsho cho che cho na cho si pe ga chen len chen cho jo ki trin che chen